Mumbo, and you come bambio. Tibaba, mira misila aroi. On jato to simi. Mama fifa ja.